0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ahora, las 11 con 40 minutos.
2: La frecuencia de los éxitos, 97.5 FM.